pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sola.

passa una salita indossando i trampoli in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in alture, piove poco e solo a sprazzi. Il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio.

0: Morgen am Nachmittag ab der 2 live bei uns auf SRF.
1: Se ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.